noi chi ha di un mitri fa la futuro presidente du Brasil, Flavio Bolsonaro. Se ora non è stina, saluto pra voce e l'equipe. Eu quero dizer che non è un super classico, un partito dos cordobesi.